0: bicchieri su belli.
1: Vorrei sapere.
0: Toccardi.
1: Vorrei sapere.
0: Che da me stai da lì.
1: Come fa la gente?
0: È una cosa per un'altra, io lo pia. O che vuole ti stai lì che smoschisse, la che ti fa così mi smoschisse. Para para un paese, de che ti è sopra schinio. Non bisogna tornare, andiamo a sacca là. Ότι έχει αποσυρθεί δεν κάνει ζωντανές εμφανίσεις. Αδριάνο Τσελεντάνο.